Secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplano.

Mi auda Simona Mattioli, anche oggi Classic Flash da 7 Man Wildlife. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man Wildlife, Kiss It Meow da Simona Mattioli.

Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, in umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la

Oggi vi svegnerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire. Poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti. E non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina ben calda. Robert Lee Frost dimostra un gran senso della sintesi quando afferma:

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa e da volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca. Natalia Ginzburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Wow.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro in

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Webbase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti all'undicesima puntata di Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della vostra estate, che inizia quest'oggi dal gruppo irlandese degli U2, capitanati dal frontman Bono. Nel 1987 esce col terzo album The Joshua Tree, considerato il migliore album della band, da cui ci ascoltiamo la mitica With or Without You.

Esce nell'estate del 1991 il brano Raput, scritta e interpretata dall'attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, e diventa uno dei tormentoni estivi del 1991 e il singolo più venduto in Italia.

0: solai.
1: No, dai, basta così.
2: Stamattina mi sono alzato.
3: Il gruppo britannico pop rock e new wave dei The Beatles incontra il grande successo con il brano Sweet Harmony, Festival Bar 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il cantante canadese Snow, che canta la sua hit mondiale Infame e vince inoltre il premio Juno Award come migliore brano reggae.

E state ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei più grandi rocker italiani, Edoardo Bennato, primo cantante a riempire lo stadio milanese di San Siro e protagonista al Festival Bar 1994 con la sua In nome del popolo italiano.

Al Festival Bar del 1998 la cantante Alexia è l'unica artista a cantare due brani in un'unica serata, Gimme Love e The Music I Like. Quest'ultimo singolo si piazza nelle classifiche europee ai primi posti, vendendo oltre 100.000 copie. Ci ascoltiamo allora la grande dance di Alexia con The Music I Like.

Tra i 20 singoli più venduti in Italia nel 2002 entra il brano L'Aiuola di Gianluca Grignani, vincitore anche del premio Dance Award assegnato da Radio DJ.

Ultimo brano in scaletta e finisce anche questa undicesima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Ai Mi Carigno, il mio singolo dell'estate 2020 inserito anche nel mio nuovo album Mirame. Vi invito ad andare a vedere il mio videoclip ufficiale su YouTube oppure a visitare il mio sito www.katiusharuiz.com. Grazie per l'ascolto e un arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiusha Ruiz.

0: come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Zona Remix in studio A.
4: Ciao a tutti e ben ritrovati. Anche oggi vi farò fare un bellissimo viaggio attraverso la musica. Andiamo ad iniziare con Catman, il singolo di lancio di 1990, progetto di Achille Lauro, con il quale l'artista romano ha reso omaggio agli anni 90. Scatman è ispirato a Scatman World, la hit di Scatman John che conquistò le classifiche di tutto il mondo nel 1995.

Alan Walker, diventato noto per il suo brano Faded del 2015, che ottenne la certificazione diamante in Germania e certificazioni multiplatino in oltre 10 paesi, è uscito con un'altra sorpresa chiamata The Drum. Ha pubblicato questo brano insieme a Christine Carpenter. La traccia ha già raggiunto 1,5 milioni di riproduzioni nei primi 4 giorni dall'uscita.

e dopo Alla Walker con The Drum troviamo Ana Mena. Torna con il singolo Mezzanotte, una delle star più amate in Spagna, da oltre 5 milioni di ascolti mensili su Spotify e 36 dischi di platino. Il successo di Ana Mena non si arresta più. La cantante spagnola, principessa delle estati italiane ormai da 5 anni a questa parte, dopo due singoli con Fred De Palma e altrettanti con Rocco Hunt, tormentoni che le hanno permesso di arrivare sul palco di Sanremo del 2022, ora ha scelto di camminare sulle proprie gambe con questo brano. Ascoltiamo Ana Mena, Mezzanotte. Io e te.

Movimento Lento, singolo della cantante italiana Annalisa, pubblicato a maggio del 2021 come secondo estratto da Nuda 10. La versione pubblicata come singolo differisce da quella contenuta nell'album per via della partecipazione vocale del cantante Federico Rossi, quella che poi oggi noi ascoltiamo in versione remix. Annalisa e Federico avevano già precedentemente lavorato quando Rossi era ancora componente dei

Il 14 maggio del 96 uscì Così com'è, album degli Articolo 31, che grazie a Tranky Funky fece raggiungere il successo a J-Ax e DJ Jad. Il singolo divenne un vero e proprio tormentone estivo con le sue 25.000 copie vendute e conquistò immediatamente il disco d'oro. Con Così com'è abbiamo assistito all'esplosione del duo, tant'è che l'album vendette la bellezza di 600.000 copie. E allora...

e dopo Cher e Eros Ramazzotti troviamo Daniele Silvestri, uno dei cantautori più apprezzati del recente panorama italiano. Molti suoi successi sono dovuti a partecipazioni al Festival di Sanremo e hit estive come Monetine e La Paranza. Oggi ascoltiamo Salirò, contenuto nel suo quinto album 1-2. Con questo brano partecipò al Festival di Sanremo del 2002, classificandosi 14° nella categoria Big.

Dopo 4 anni di pausa, i DNSI di John Jonas sono tornati con un nuovo singolo. Il brano si intitola Move ed è un invito a ballare e a lasciarsi andare, come canta lo stesso Joe. Tutto quello che sto cercando di fare è farti alzare da quella sedia e farti muovere. E allora non resta che ballare insieme a Move, i DNSI.

inarrestabile Elodie. Dopo il successo del brano Bagno a mezzanotte, sia nelle chart sia nelle rotazioni radiofoniche, con tanto di pretestuose polemiche sul video sexy, eccola con il nuovo singolo Tribale. La cantante torna a stupire con una canzone destinata a scalare le classifiche e diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una carriera in ascesa che la cantante romana classe 90 ha saputo costruirsi passo dopo passo, trasformandosi di volta in volta senza mai sbagliare un colpo. Una trasformazione presente sia nelle canzoni sia nello stile, sempre impeccabile e al passo con lo spirito del tempo. Elodie Tribale.

0: Zona Remix in studio Ando. Zona Remix in studio Ando.
1: Ed ora ascoltiamo Do You Know, conosciuto sul mercato di lingua spagnola con il titolo Dimelo, il brano del cantante spagnolo Enrique Iglesias, estratto come primo singolo dall'album Insomniac del 2007.

30 anni di carriera valgono bene una grande festa, anzi grandissima direi. Gigi D'Alessio l'ha organizzata a Napoli, in piazza del Plebiscito, con tutti i suoi fan. Il titolo? Uno come te, 30 anni insieme, concerto evento che celebra tanti anni di successo del cantautore e non solo. Noi oggi lo ascoltiamo con Amore mio, Gigi D'Alessio.

Alessio, con amore mio, ascoltiamo Super Cafoni. Omaggio a uno dei tormentoni più famosi degli anni 90. Racconta un'emotiva festività che abbraccia e interseca più stili: la scuola romana di Piotta, la generazione capitolina più giovane di Ludwig e il mondo dance milanese del Pagante creano questo mix perfetto per essere ballato.

0: e non ci pensa. E no, e ridi.
1: Sei solo tu.
2: Sei solo tu, singolo del cantante italiano Neck, pubblicato a maggio del 2002, come primo estratto dal settimo album in studio Le cose da difendere. Venne poi tradotto in lingua spagnola con il titolo Tan solo tu, e interpretato dallo stesso Neck e da Laura Pausini, quello che noi ascoltiamo in versione remix.

E dopo Tan solo tu di Neck Laura Pausini ascoltiamo Xanadu, singolo della cantante Olivia Newton-John e del gruppo Electric Light Orchestra, pubblicato nel 1980 ed estratto dall'album Xanadu, colonna sonora dell'omonimo film.

Darti un beso, uno dei brani evergreen di Prince Royce, uscito nel 2013. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, è uno dei videoclip bachata più amato di sempre. Il brano è contenuto anche nella raccolta So El Mismo del 2013.

Venus, una canzone del gruppo musicale olandese Shocking Blue, pubblicato nel 69 come estratto dall'album Head Home. Gli Shocking Blue erano un gruppo rock psicadelico, sono stati il primo e forse l'unico gruppo olandese a raggiungere la vetta delle classifiche americane. La loro Venus arrivò al primo posto anche in mezzo mondo, compresa l'Italia, diventando in breve tempo un classico della musica pop.

Ora ascoltiamo Joie les Taxis, brano pop inciso nell'87 dalla cantante francese Vanessa Paradise, all'epoca 14enne. Per Vanessa questo brano rappresentò il secondo singolo. Il testo parla di un tassista di nome John che durante le sue notti lavorative per le strade di Parigi intrattiene i clienti con dell'ottima musica, ricreando nell'abitacolo le atmosfere sonore di molti locali notturni

0: Anche oggi siamo giunti al termine, io vi ringrazio di essere stati con me, vi auguro una buona continuazione, è davvero tutto, ma chissoli a tutti, ciao da Anto.
1: Zona Remix, in studio Anto.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

notte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

dare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Doesn't matter if it's our tune.

una fatidica età, un tragico traguardo che accomuna i destini di vari artisti, un club esclusivo di cui nessuno vorrebbe fare parte. Rock Stories, episodio 3, i misteri della musica, il Club 27.

Ogni grande storia che si rispetti ha bisogno di un alone di mistero che ne amplifichi l'epicità, magari con una serie di avvenimenti sinistri e coincidenze fin troppo strane. Anche la storia della musica, d'altro canto, è sempre stata accompagnata dalla sua buona dose di fatti particolarmente arcani, più o meno veritieri. E la storia del Club 27 è proprio uno di questi. Prima regola del Fight Club: non parlare mai del Fight Club, recitava Brad Pitt nella famosa pellicola di David Fincher. Se dovessimo parafrasare questa frase in un contesto musicale, potrebbe diventare: prima regola del Club 27, sii un grande musicista. Si tratta di un gruppo di musicisti, ognuno deceduto per cause misteriose o mai confermate, all'età di 27 anni. Particolarità abbastanza agghiacciante, che è durata per diversi anni, è anche che ognuno di questi musicisti avesse una J nel nome o nel cognome, tanto da farlo divenire noto anche come J Club 27. Lo sfortunato fondatore del club è uno dei primi bluesmen moderni, sicuramente uno dei più famosi degli States degli anni 30, Robert Johnson. Morto a Greenwood nell'agosto del 1938, Bob Johnson si dice sia passato a miglior vita per mano di Satana in persona. Colui che anni prima gli aveva donato il talento e l'estro per poter incantare tutto il panorama musicale con il suo Delta Blues, gli ha anche rubato l'anima alla fatidica età dei 27 anni. Il club non è stato istituito proprio con lui. Ci si è resi conto di quanto fosse sfortunato un musicista ad avere 27 anni quando in poco più di 2 anni ci lasciano 4 grandissimi della musica degli anni 70, casualmente tutti con la lettera J nel nome: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Dai The Rolling Stones ai The Doors, la maledizione del 27 non ha risparmiato nessuno, portandoci via anche una delle migliori voci femminili della storia della musica e uno dei più rivoluzionari e talentuosi chitarristi di sempre. Questi ultimi due a poco più di un anno dalla loro performance al Festival di Woodstock. Brian Jones fu un polistrumentista e cofondatore insieme a Ian Stewart, Mick Jagger e Keith Richards dei leggendari The Rolling Stones. Venne trovato morto sul fondo della sua piscina nella villa del Sussex il 3 luglio del 1969. Ma non sarebbe stata una morte degna del Club 27 se non avesse avuto la sua buona dose di mistero. La sua allora fidanzata dichiarò che fu assassinato da un costruttore intento a rinnovargli la casa, ma nessuno ha mai abbandonato la pista che fosse stato assassinato a seguito dei vari problemi con la droga, in quanto ledeva l'immagine del gruppo che sempre più aveva bisogno di buona pubblicità. La sua morte scosse molto gli Stones, che gli dedicarono anche una parte del loro tragico concerto all'Alta Monterey Park proprio del 69. Inutile negare che l'uso di droghe e spesso l'abuso sia stato tema centrale per le vite private degli artisti rock, divenendo spesso anche la prima tra le cause conclamate delle morti di molti di loro, così come è successo per Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, il quale si dice sia in realtà vivo in una qualche isola sperduta nel Pacifico, probabilmente con Elvis. Janis Joplin è stata una delle più talentuose voci femminili degli anni 60, che ha spaziato dal blues al soul e ha culminato la sua carriera con l'esibizione a Woodstock nell'agosto del 1969. 4 album in studio, di cui 2 con i The Big Brothers and The Holding Company, è stata uno dei personaggi più amati della musica del suo tempo. Morta per una presunta overdose di eroina in un hotel a Hollywood, fu trovata immobile in una pozza di sangue tra il letto e il comodino della sua stanza il 4 ottobre del 1970. In tanti hanno ipotizzato all'omicidio, ma la dinamica della morte è stata chiara fin da subito. Cadendo dal letto non ha avuto i riflessi tali da poter evitare l'impatto col comodino, il quale le ha procurato una larga ferita alla testa. Così come il povero Jimi Hendrix, il quale però riuscì ad esibirsi anche all'isola di Wight a quasi un anno esatto da Woodstock. Anche lui morto per una dose letale di alcol, farmaci e qualche droga in un appartamento di un albergo di Londra il 18 settembre 1970. Hendrix è stato uno dei più straordinari chitarristi della storia, sicuramente il più famoso. Ha spaziato tra il blues ed il rock psichedelico e tra le sue tracce più riuscite si ricordano, tra le altre, Hey Joe e Are You Experienced, accompagnato dalla sua band The Jimi Hendrix Experience. Una delle esibizioni più clamorose della sua carriera riguarda l'esecuzione dell'inno americano sul palco di Woodstock, violandone la sacralità con la sua immancabile Fender Stratocaster.
27 anni sono stati anche la tragica età del guru poeta del rock, Jim Morrison. Personaggio controverso, da sempre sopra le righe per tutta la sua tutto sommato breve carriera, la quale segnerà una sorta di declino, almeno dal vivo, con lo scandaloso concerto di Miami del 1969, dove fu arrestato e accusato di vari reati dalla polizia locale. Breve, ma non per questo priva di capolavori. Nel 1970 i Doors pubblicano l'ultimo lavoro LA Woman, appena dopo che Jim si ritiri a Parigi con la fidanzata Pamela per dedicarsi esclusivamente alla poesia. Vita comunque travagliata anche lontano dai riflettori, quella di Jim Morrison, imprigionato dall'utilizzo sconsiderato di alcol, eroina e fumo di vario genere, fu trovato morto alle 8 di mattina del 3 luglio 1971 nella vasca di casa sua al numero 17 del Rue de Butrelli. Alle strane e maledette morti del J Club 27 si aggiungerà solo 23 anni dopo quella dell'ultimo baluardo della musica del XX secolo, tanto da aver ribattezzato il giorno della sua morte come The Day the Music Die, come Buddy Holly nel 1958. Kurt Cobain. Anche lui personaggio molto particolare, da appena 3 album con i Nirvana, che hanno comunque fatto da colonna sonora ai nuovi e tecnologici anni 90. Kurt era una persona molto fragile che ha lottato tutta la vita con la sua sanità mentale e l'utilizzo di droghe non l'ha certo aiutato, ma gli facilitavano l'evasione da quel mondo tanto crudele con lui. Neanche la relazione con Courtney Love e l'arrivo della figlia Frances Bean riuscirono a farlo uscire da quel famoso tunnel. Tanto difficile la vita quanto misteriosa la morte. La versione ufficiale dice che il frontman della band grunge originaria di Seattle si sia sparato in bocca con un fucile a pompa nella sua casa il 5 aprile 1994. Gli esami tossicologici evidenzieranno una quantità folle di eroina nel sangue, misto a Valium. Altri medici valuteranno come sia fisicamente impossibile per un essere umano anche solo pensare di poter alzarsi, prendere un fucile, caricarlo e spararsi con quella quantità di droga nel sangue. Il che ha amplificato ancora di più il mistero della sua prematura dipartita, facendo prendere piede alla strada dell'omicidio, ovviamente mai confermata da nessuno. L'ultimo membro del club non è una delle cantanti più famose della musica, ma che ha avuto anche lei il suo spazio tra i misteri delle morti a 27 anni. Amy Jade Winehouse nasce a Londra nel 1983 ed è la cantante di questo elenco ad avere forse la morte più misteriosa di tutte. Nella parte finale della sua carriera ha avuto diversi problemi ai polmoni ed è rimasta in cura per diverso tempo. Anche al Rock in Rio del 2008 si presentò sul palco praticamente senza voce, ma dopo varie cure riuscite si ripresenterà sul palco in forma ottima, sobria e con tanta voglia di tornare a fare ciò che ama. Si esibisce in qualche piccolo locale senza troppo pubblico per testare un po' la sua voce dopo la riabilitazione. Ha tanto materiale da portare in studio di registrazione e anche il padre dichiarerà che non vede l'ora di tornare in tour. Esegue 5 tappe in tutta l'America per il The Return of Amy Winehouse Tour, che si concluderà a San Paolo il 15 gennaio del 2011. Poco dopo si presenterà per 2 tappe tra Arabia a Dubai ed Europa a Belgrado, rispettivamente l'11 febbraio e il 18 giugno. Straordinaria voce soul degli anni 2000, Amy è stata trovata morta nel pomeriggio del 23 luglio 2011. Ma la particolarità della sua morte riguarda ovviamente la causa. Sul certificato di morte è indicata come causa l'intossicazione da alcol, il che potrebbe non sembrare del tutto strano se gli esami tossicologici non avessero evidenziato che nel suo sangue non vi fosse una quantità tale di alcolici da procurarne la morte.

No!

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Mr. Van Morrison, irlandese, classe 1945, chitarrista, armonicista, tastierista, sassofonista, songwriter e in possesso di una voce dai toni più blues e soul. La sua è una carriera ricca di applausi e riconoscimenti che definirei quasi epica. Capitoli di musica per la straordinaria bellezza, non per altro la rivista Rolling Stone lo ha inserito nella classifica dei 100 più grandi artisti di tutti i tempi. Blue Funk, da Latest Record Project, Van Morrison.

Barbra Streit, New Orleans. Brian Lee era una istituzione. Per anni la sua musica è stata presente in quei locali storici della Big Easy, vie che trasudano di musica in ogni angolo. Lee è stato anche un personaggio molto amato, che non è mai stato sulle sue, anzi ha dato modo a molti giovani di emergere, come è stato per Kenny Way Shepherd. Il suo è un suono inconfondibile che mette insieme il blues, il soul, il rhythm and blues e il jazz, praticamente New Orleans rappresentata in tutto e per tutto. The Little Prince, Brian Lee, qui a Me and Blues.

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, The King of the Blues. È un lavoro storico di B.B. King, che raccoglie le sue produzioni che vanno dal 1949 al 1991. Infatti l'album è uscito nel 92. Un uomo con una storia personale unica, che artisticamente è andato al di sopra di ogni previsione, aggiudicandosi l'appellativo di re del blues. Conosciuto per le sue tecniche uniche da solo, è diventato una leggenda nella comunità dei chitarristi e le sue influenze sono ancora molto presenti nella musica moderna. Per voi qui a Me and Blues, Mr. B.B.